volessi tornare un po' cane, chi c'è? Sotto Gurudeva, chi c'è? Om voli si dit na nam guane ki je. Si si devesh var mahadev ki je. Hindu dam samra sad guru swami madhavaran ji bhagwane ki je. Vishwa guru mahamandaleshwa swami maheshwaran ji yogi raj ki je.